0: Cielo, ecco gli anti angelo per il Red Bull Tech. Cielo, ecco gli anti angelo per il Red Bull Tech. Cielo, ecco gli anti angelo per il Red Bull Tech.
1: I'm free, am I? Why? Yeah, you're getting it, mate, no problem.
2: No problem whatsoever. G1853.